al pati. Lui tinta pancia, grande sa bugari, usa pa na de che mai anu, mai le timbro si udumare con.